0: Il pene ben plus a gandi il pene ben plus andi al pene ben plus a gandi il pene ben plus andi il pene ben plus mi a jonge couscous
1: di drous
0: andi il pene ben plus mi jonge couscous di drous
1: et ne tramene zeria la gine tramene zeria
0: et non tramene zeria na gine non tramene zeria et non tramene zeria.